Insomma, amiche e amici, anche per questo venerdì siamo giunti al termine con l'Happy Hour. Io ringrazio tutti voi per essere rimasti all'ascolto, ringrazio tutti voi per i messaggini al 378-06-55630. Se avete voglia di riascoltare l'Happy Hour, c'è la replica domenica sempre dalle 17 o martedì dalla mezzanotte. Nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend. Venerdì prossimo ci ritroviamo qui, stesso posto, stessa ora su Free Radio per l'Happy Hour. Ciao!

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

Il comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

Orgo e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario della sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Tranquilli.
1: Agesci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio con Selve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

Loco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

lot of

take a walk

comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340-473-5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmi. Hit Music Radio.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

te Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

Conselve Legge. Il comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: coño.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
2: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
1: Il programma in diretta condotto da Evita.
2: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
2: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: All'Happy Hour.

Comune di Conselve con la Commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2 numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Ciao, ascoltiamo insieme cosa raccontano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Amiche e amici dell'Ariete, una telefonata inaspettata nel corso della settimana potrebbe mettervi in stato di agitazione. Qualcuno dal passato si fa nuovamente sentire dopo moltissimo tempo. Un segno di fuoco o un segno di terra desiderano incontrarvi. Da un lato questo può farvi piacere, dall'altro vi infastidisce. Le stelle suggeriscono di prendere tempo e riflettere sul da farsi. La vostra parolina magica per questa settimana è saggezza.
1: Toro.
0: I nati nel segno del toro stanno attraversando una fase piuttosto favorevole e prospera, sia in ambito sentimentale sia in ambito professionale. Vi sentite più disponibili e premurosi nei confronti del partner e per i single giungono occasioni romantiche molto travolgenti. Un incontro con un segno d'aria potrebbe stimolare la creatività lavorativa per un lavoro interessante. La parolina magica per il toro questa settimana è gratitudine.
1: Gemelli.
0: Durante questa settimana il segno dei gemelli sente il bisogno e l'esigenza di rallentare. In questi mesi vi siete spinti al massimo. Non avete mai rifiutato e detto di no alle richieste lavorative e familiari. Sempre in prima linea per soddisfare tutti e mandare avanti al meglio situazioni che vi stavano a cuore. Le stelle invitano ora a pensare a voi stessi, al riposo e a farvi coccolare come meritate. La vostra parolina magica per questa settimana è ricarica.
1: Cancro.
0: Amiche e amici del Cancro, avete una grinta ed una vitalità invidiabili. Vi sentite energici, propositivi, avete voglia di fare cose e di stare con la gente, investendo al meglio il vostro tempo. Questo atteggiamento si ripercuote su chi vi sta intorno, che si sente contagiato ed ama passare dei momenti in vostra compagnia. Un segno d'acqua che vi adora sta tirando fuori il meglio di voi stessi. La parolina magica per questa settimana è conquistare.

0: Leone.
1: Una settimana favorevole per il segno del leone per quel che concerne i rapporti familiari. Il clima è sereno e rilassato e per chi ha figli potrete godere del tempo assieme, pianificare qualche viaggio o semplicemente organizzare attività coinvolgenti che vi faranno sentire molto uniti ed affiatati. Momenti preziosi ed importanti visto che tra un impegno e l'altro si sta insieme sempre troppo poco. La vostra parolina magica per questa settimana è unione.
0: Vergine.
1: Il segno della Vergine vive un turbinio di emozioni. Tutto è iniziato come una semplice amicizia e dopo incontri, svaghi e dialoghi piacevoli, adesso vi ritrovate a pensare sempre più a quella persona, con la voglia di dichiararvi. Le stelle suggeriscono di non correre troppo e approfondire meglio la conoscenza prima di azzardare qualche gesto. Dopo le trascorse esperienze è il caso di essere prudenti. La parolina magica per il segno della Vergine questa settimana è calma.
0: Bilancia.
1: Fortuna in arrivo per il segno della Bilancia. Sarà un'occasione di riscatto in merito ad un incrocio di condizioni ed eventi che sbloccherà il flusso di abbondanza, rendendovi particolarmente felici ed anche increduli. Le vostre finanze ultimamente erano scarse e avete dovuto affrontare momenti di ristrettezza e sacrificio. Grazie a questa nuova condizione potrete rilassarvi e godere del benessere che ricercavate. La vostra parolina magica per questa settimana è gioia.
0: Scorpione.
1: I nati nel segno dello Scorpione in questo periodo sono troppo nella loro testa. Troppi ragionamenti, troppo pensare che vi appesantisce e non vi fa godere dei bei momenti. Un segno istintivo e passionale come voi non è fatto per le cose di testa, ma per le cose di cuore e anima, che sono il vostro motore più prezioso. Ascoltate la parte più profonda di voi e la vostra mente si adeguerà. La parolina magica per questa settimana per lo Scorpione è emozione.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario è noto per le sue capacità mediatiche. Avete sempre la parola giusta al momento giusto e cercate di trovare equilibrio ed equità in ogni ambito. Potreste avere a che fare con questioni familiari o amicali che necessitano della vostra presenza per alleggerire qualche conflitto o divergenza che non trovano soluzione. D'altronde, chi meglio di voi sa calarsi nei panni di Mister Aggiusta Tutto? La vostra parolina magica per questa settimana è pace.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, si prospettano giorni di profonda intesa col vostro partner. Se siete in coppia da tempo, questa è una fase dove i sentimenti diventano più intensi ed il rapporto si consolida ulteriormente. Mentre per chi si trova da poco in relazione, non ancora ben definita, potreste scoprire che nonostante tutte le vostre resistenze e sabotaggi, il rapporto sta prendendo il volo. La parolina magica per il segno del Capricorno questa settimana è piacere.
0: Acquario.
1: Per il segno dell'Acquario, pazienza. Cercate di tener duro ancora qualche attimo di attesa e se i vostri meriti in ambito professionale non sono ancora riconosciuti è solo questione di tempo. La responsabilità e l'efficienza che dimostrate nel campo lavorativo sono fondamentali per i risultati dell'azienda e potrebbe giungere da un segno di fuoco anche una proposta redditizia da valutare. La vostra parolina magica per questa settimana è bravura.
0: Pesci.
1: Nuotate liberi, amici e amiche dei pesci. Il suggerimento delle stelle per questa settimana è di lasciare andare una certa situazione frustrante e snervante. Come si dice, mollate la presa e liberatevi. Non tutto merita la vostra attenzione. Non tutto merita il vostro tempo e le vostre energie. Pensate a voi stessi, alla vostra vita, agli affetti e a tutte le cose belle e positive che vi circondano. La parolina magica per il segno dei pesci questa settimana è distacco. Le stelle di Evita si concludono qui. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Hit Music Radio.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Sanculo.
1: Il comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340-473-5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio con Selve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato. E alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18:30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6:30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Desidrio ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, oppure scarica le nostre app.
1: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.

comune di Conselve con la commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

0: Agesci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio con Selve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.
1: Önök a Conselve Városi Rádiót hallgatják, Free Rádió Conselve. Mindig a legjobb zenékkel.
2: E torniamo a noi, abbiamo detto che dobbiamo fare una comunicazione.
3: Sì, ecco, e ieri infatti durante il susseguirsi della serata io e Sofia abbiamo cercato, diciamo, ecco, abbiamo cercato di registrare...
2: No, avete fatto?
3: Sì, abbiamo fatto di registrare un podcast e

0: con domande sul pattinaggio e riferite dirette alle atlete e anche allenatrici. E
1: sì, anche i genitori, un po', alcune un po' più simpatiche e altre un po' più magari pensate, quindi con dei pensieri appunto. E da domani si può trovare alle 18.30 sull'app, e poi verrà caricato per 30 giorni sulla sezione podcast per chiunque non riuscisse a ascoltarlo domani.
2: Sì, praticamente domani sera alle 18.30, se voi vi collegate a Free Radio, potrete ascoltare in diretta il lavoro che hanno fatto Sofia e ad Anna Maria. Successivamente la registrazione passa nell'app e quindi nella sezione podcast, quindi coloro che non avessero avuto l'occasione di ascoltare domani sera dalle 18.30, che è un giovedì, hanno l'opportunità di andare nella sezione podcast di Free Radio e ascoltare il vostro lavoro.
0: Ecco, noi speriamo sia di aver fatto un bel lavoro, domani lo ascolteremo anche noi in diretta, quindi...
2: Non ve lo facciamo ascoltare attualmente, dovreste per forza di cosa ascoltarlo domani.
0: Va bene, sì, certo.
1: E insomma, quindi ci godremo la sorpresa anche noi del nostro lavoro.
2: Certo.
0: Ecco, poi adesso, dopo la pausa, vi racconteremo della gara a cui ha partecipato il gruppo di divisione nazionale questo weekend.
2: Bene.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: E naturalmente adesso tocca a te, Anna Maria, perché devi svelare qualcosa.
2: Ecco sì, e infatti domenica il gruppo Divise Nazionale ha partecipato a una gara regionale ICS a Montebelluna, e dove per la prima volta sono entrate come titolari le nostre riserve Anita, Sofia e Martina. E noi di solito da inizio stagione pattiniamo sempre le solite 12, e quelle che, cioè le titolari che sono state scelte inizio stagione, e Anita, Martina e Sofia ci aiutano da settembre per eventualmente coprire eventuali buchi quando manca qualcuno, o comunque per aiutarci in generale. Ed ecco quindi, dopo aver vinto il campionato italiano, volevamo far partecipare anche loro almeno per una volta, visto che hanno contribuito per tutti questi mesi e alla fine a creare quello che siamo riusciti a creare tutti insieme. Quindi sono scese in pista con noi tre atlete e si sono fatte sostituire, e siamo arrivate seconde. Ci sono stati un po' di intoppi, però nulla di grave, e siamo state molto contente comunque di riuscire a pattinare per una volta anche con loro. E sì, diciamo che molte volte si viene un po' nascosto il ruolo che hanno le riserve all'interno del gruppo e non si dà molta importanza, e invece loro partecipano come noi agli allenamenti e contribuiscono anche alle spese, quindi sì, sono comunque delle persone fondamentali e che una squadra necessita, perché per esempio anche per una prossima esibizione una ragazza non ci potrà essere perché deve andare via, e quindi entra la riserva in quel caso, e se non ci fossero ci sarebbe stato un buco oppure l'esibizione non sarebbe potuta essere fatta, ecco.
1: E poi Sofia ci spiegherà invece del suo gruppo.
3: Sì.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Sono io con voi, cercherò per un paio d'ore di allietarvi.
0: Il meglio della musica selezionata e proposta da Mr.
1: Oggi
0: Joint.
1: Oggi ne ho preparate di cotte di crude, quindi non stupitevi se questo è soltanto la punta dell'iceberg.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selby. Your favorite radio
2: station. E allora adesso Sofia, spiegaci tu cosa succede all'interno del tuo gruppo.
3: Ecco, per quanto riguarda il gruppo junior, dopo l'ultima gara che abbiamo fatto, che è stato il campionato europeo qua a fine aprile, ci stiamo allenando per la Coppa del Mondo che si terrà il 31 maggio a Cesena, sempre qua in Italia. E appunto abbiamo avuto degli intoppi, infatti una di noi non potrà pattinare quel giorno. E infatti stiamo spiegando, un'altra ragazza sta imparando il nostro disco e appunto per sostituirla, e diciamo che ha 2 settimane di tempo, quindi è molto brava perché si è già imparata il disco in 2 giorni, però è difficile adesso magari organizzare con i tempi e farle imparare tutte le braccia, e diciamo che è un lavoro lungo. Infatti al posto di magari sistemare bene le formazioni nostre, ci stiamo impegnando di più e sul farlo imparare e memorizzare a lei 4 minuti di disco, e anche perché è una delle più piccoline, diciamo, tra di noi, e comunque è molto brava, però penso che non avrà problemi ad affrontare questa gara, e secondo me è pronta. Adesso ovviamente deve allenarsi, ma il disco esce bene lo stesso, quindi siamo contenti di questo. E appunto anche un'opportunità per lei, siccome molto probabilmente il gruppo junior sarà il suo prossimo passo per entrare, quindi già avrà un'idea su cosa l'aspetta e si ambienta molto bene già tra di noi, capisce l'ambiente del
2: quindi
3: gruppo.
2: La panchina ormai la abbandonerà.
3: Non è mai stata in panchina.
2: Ah, non è mai stata?
3: Infatti entra dal gruppo giovani e quindi fa un passo enorme, però ne vale la pena.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: E rientriamo, siamo giunti alla conclusione di Roller Time, però Sofia e Anna Maria hanno qualcosa da ricordarvi.
2: Ecco, intanto volevamo salutare tutti, soprattutto Giulia, la nostra allenatrice. E sì, salutiamo Giulia, poi salutiamo tutte le persone che ieri erano presenti all'esibizione, quindi gli allenatori Martina e Jessica, Lisa, Ludovica, Aurora, anche i più giovani, quindi Chloe, Marco, Anita. E ecco, sì, noi siamo veramente contenti. Ieri abbiamo avuto anche un po' la dimostrazione del grande team che ci sta dietro e che sta dietro a tutte le squadre. E ecco, invece, per quanto riguarda appunto la news di oggi, noi ricordiamo che da domani, e quindi domani giovedì 21 alle 18:30, verrà trasmesso in diretta il podcast che abbiamo registrato io e Sofia, e poi sarà presente all'interno dell'applicazione Free Radio e nella sezione podcast.
3: E invece mercoledì prossimo, sempre alle 18:30, saremo qua con Free Radio Conselve a Roller Time, e insomma per aggiornarvi sulle nostre novità o sui nostri programmi che affronteremo.
1: E naturalmente anche le osservazioni che avrete raccolto dopo l'intervista che avremo mandato in onda.
3: Esatto, dopo averla ascoltata.
2: Porteremo tutti i feedback, ma siamo sicuri che saranno positivi.
1: Ok, allora salutiamo Anna Maria e Sofia e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre con Roller Time alle 18:30 su Free Radio.
2: Ciao, grazie.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Allora il pomeriggio continua e come avevamo preannunciato a livello promozionale eccetera negli spot abbiamo ospiti la Fanfara Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione Achilli Formis di Padova e naturalmente abbiamo Valerio e Federico, giusto?
2: Sì, buonasera a tutti.
3: Buonasera a tutti.
1: Non mettiamo i titoli perché altrimenti...
2: Troppo lungo.
1: Vabbè, comunque il capo...
2: Fanfara,
1: il maestro e il presidente.
2: Della sezione
3: di Padova.
1: Prego.
3: La sezione Achille Formis di Padova che conta circa 60 elementi come soci. E nella quale è incorporata appunto la Fanfara dei Bersaglieri di Padova, diretta egregiamente dal nostro capo fanfara.
2: Vabbè, deve dirlo per forza,
3: il nostro Valerio Gadaletta.
2: E invece la sezione è guidata da Federico Barzon, che è in carica da un anno, quindi si appresta a festeggiare il suo anno da presidente con raduno nazionale.
3: In realtà un po' di più di un anno e mezzo. 18 febbraio del 2005.
1: Sì, era in panchina.
2: Prima ero in panchina
3: che attendevo.
2: Era il nostro vicepresidente, però adesso vivremo il nostro raduno nazionale dopo il salto dello scorso anno, perché lo scorso anno il raduno nazionale si è svolto a Marsala, era un po' distante, invece quest'anno siamo a Lignano Sabbiadoro.
1: Beh, siete qua, nelle tre Venezie.
3: Personalmente da presidente è il mio primo raduno nazionale.
1: E quindi il ruolo...
3: Perché appunto Marsala non ci siamo potuti andare e come... Dopo che sono stato investito dalla carica di presidente, è il mio primo raduno effettivo
1: e
3: a livello nazionale.
1: Devi
2: siamo in fase di
1: coordinare il tutto.
3: Esatto.
2: Lui si occupa dei letti, quindi se tutti avremo un posto letto, sarà stato lui bravo.
1: Ok.

0: Classic Hit Music.
1: E siamo di nuovo in diretta con l'associazione La Fanfara di Bersaglieri. Allora, raccontateci.
2: Sì,
1: qualcosa.
2: Stavamo parlando del raduno nazionale. Il raduno nazionale è uno dei più grandi eventi, se non oserei dire l'evento dell'anno, in cui l'associazione nazionale, guidata dalla presidenza nazionale, organizza in una località, solitamente una sorta di turnover tra località del nord Italia, centro e sud, in cui si ritrovano tutti gli ex commilitoni, i vari gruppi combattentistici legati al corpo dei bersaglieri e ovviamente tutte le fanfare. Questo è legato all'Associazione Nazionale Bersaglieri, che poi ad ogni raduno è accompagnata da un reggimento in armi dei bersaglieri a seconda della località. Quest'anno il raduno nazionale si svolgerà a Lignano Sabbiadoro in Friuli e sarà da volano come commemorazione di quello che è stato il terremoto del Friuli del 1976. Quindi i bersaglieri che sono stati partecipi ai soccorsi tornano in Friuli per festeggiare il loro ritrovo, ecco, questo momento di adunata, di raduno, per anche ricordare quello che è stato il soccorso del terremoto del Friuli. E Federico?
3: Noi, con l'occasione del raduno nazionale, saremo ospiti della sezione dei bersaglieri di San Michele Tagliamento in provincia di Venezia, che ci ha dato l'occasione il sabato sera, sabato 30, di effettuare un concerto presso il centro di Bibione, presso Piazza Fontana, nel centro, proprio nel lungomare di Bibione. Effettueremo un concerto con la fanfara, dove speriamo che ci sia un buon afflusso di pubblico.
1: Ma sicuramente.

0: e ritorniamo a bomba allora sulla vostra attività.
1: Allora, come dicevamo prima, sabato 30 alle ore 21 prezzo Piazza Fontana a Bibione ci sarà il concerto in occasione del Raduno Nazionale Bersaglieri 2026 della Fanfara di Padova. Sarà un concerto, ci saranno circa una, maestro mi confermi, una trentina di elementi.
2: Sì,
1: una trentina di elementi con un repertorio che andrà nella prima parte con principali musiche bersaglieresche e per poi spaziare in
2: in altri arrangiamenti.
1: In arrangiamenti anche di musica moderna che solitamente le fanfare non una non volta fanno. Non lo facevano, però negli ultimi anni quasi tutte le fanfare hanno iniziato a variare il proprio repertorio.
0: E il maestro deve fare le partiture.
1: E il maestro giustamente deve scrivere le partiture, perché lui non è che viene lì solo venerdì sera a farci le prove, ma ci deve
0: preparare.
1: Lavora parecchio prima di arrivare da noi.
2: C'è da preparare, anche perché la scelta di cambiare il repertorio, variare più che cambiare, è quella di adeguarsi anche alla piazza. Oggettivamente non abbiamo più piazze di commilitoni che vogliono ascoltare solo brani che hanno ascoltato durante il servizio militare. La piazza è molto più ampia e quindi anche dimostrare che una fanfara che è composta da quattro tipologie di strumenti, quindi quattro voci, trombe, tromboni, corni e tube, riesca ad ampliare arrangiamenti diversi. Quest'anno abbiamo una chicca, qualcosa che non abbiamo nemmeno noi compreso.
1: Non puoi svelarlo.
2: Possiamo dirlo,
1: non si può svelarlo.
2: Il presidente non vuole. Vabbè, però è un gruppo famosissimo e uno si domanda, ma che ci azzecca una fanfara di bersaglieri a suonare i Coldplay? Però ci proveremo.
0: Benissimo, benissimo.
1: Ci siamo impegnati
2: anche per essere un po' più moderni e accattivare i giovanissimi a fare qualcosa di diverso.

0: Playing only classic hit music.
1: E ci siamo dimenticati di dire che voi siete la fanfara più longeva d'Italia.
2: Così dicono. Allora lascio al presidente questo onore d'età.
3: Allora, a quanto pare siamo la fanfara più longeva d'Italia perché abbiamo documenti risalenti al 1923. E per cui nel 2023 abbiamo festeggiato il nostro compleanno.
1: Centenario.
3: Il nostro centenario, il nostro compleanno, nel quale abbiamo dato. Abbiamo invitato al nostro compleanno tutte le fanfare dei bersaglieri del Veneto, che sono sei. E praticamente da un compleanno della fanfara ne è sorto un raduno interregionale che ha portato a Padova oltre 20.000 persone in tre giorni.
1: Mica piccole cose, insomma.
3: Esatto. E in più, nella giornata del sabato, presso lo stadio Colbacchini di Padova, abbiamo fatto un record. Siamo iscritti in un Guinness World Record, in quanto abbiamo fatto la corsa più lunga che sia mai stata realizzata
1: da una fanfara.
3: Eravamo sei fanfare a staffetta, abbiamo suonato per... Maestro?
2: Abbiamo conquistato 3 chilometri per circa 38 minuti in staffetta. Abbiamo corso scambiandoci il passaggio del testimone. Il testimone non c'era realmente, ma era proprio il raggiungere il capo fanfara, la fila del capo fanfara.
3: La cosa assurda, tra virgolette, che nessuno batterà il nostro record, in quanto durante le esibizioni c'era un uragano che stava imperversando su Padova e c'era un diluvio universale con lampi e tuoni
1: e voi avete corso
2: e noi
3: l'abbiamo fatto lo stesso.
2: L'unico che tremava era il presidente precedente, che era responsabile della sicurezza di tutto, quindi era lui.
1: Okay.

0: playing only classic hit music.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Allora, se siete incuriositi con la presenza della Fanfara Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Padova, potete chiederci, mandarci un WhatsApp al numero 378 06 55630. E proprio per rispondere, Valerio, a una curiosità, mi dicono degli amici di Padova, dov'è che avete la sede?
3: Allora, la nostra sede è in via Cavallotti, di fronte al Cinema Lux, per intendere. Siamo in un palazzotto che è un vecchio asilo nella zona del bastione Alicorno, e lì c'è la sede di tutte le associazioni combattentistiche d'arma di Padova, incluse nella Assoarma, che ha avuto a conserve il primo raduno lo scorso anno. E lì noi abbiamo due stanze,
4: due uffici,
3: e poi c'è una sala comune, una sala conferenze, che si trasforma in sala prove, e quella è stata trasformata anche in studio di registrazione quando abbiamo registrato il nostro disco Padova Centenario. Quindi siamo lì e il venerdì sera facciamo le prove e poi ci muoviamo a seconda delle attività, che ormai a Padova sono sempre più spesso. Infatti lascio Federico.
4: Colgo l'occasione per invitare tutti i padovani, ma non solo i padovani, anche quelli che abitano fuori Padova. Sabato 23 dalle ore 15:30 spilleremo per le vie di Padova con la Fanfara.
3: Una tappa, la chiamiamo noi, tappa di avvicinamento alle attività del Raduno Nazionale, che saranno il 30 e il 31 di maggio. Quindi per le via Roma, le piazze, insomma, la Fanfara sfilerà, correrà ovviamente, e ci divertiremo assieme, ecco.
4: Per coloro che ci vogliono conoscere sono ben invitati, e non abbiate paura a venirci a parlare, a stenderci la mano, noi siamo disponibili a ogni cosa, non c'è nessun problema.
2: Ok,

0: Da porta in posto e segnati sti nomi.
1: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
2: E adesso, siccome la curiosità sale, al presidente chiediamo quando possono trovarvi.
3: Allora, ci trovate tutti i venerdì sera dalle 8:30 presso la nostra sede, appunto a Padova, in via Cavallotti 2. Poi, se ci volete vedere in modalità sfilamento concerto, vi aspettiamo sabato prossimo dalle 15:30 per le vie cittadine di Padova e nelle piazzette principali. Poi, se volete sbirciare la nostra pagina Instagram, è Fanfara Padova Centenario, e poi abbiamo la nostra pagina Facebook, che è Fanfara Bersaglieri Padova. Iscrivetevi, condividete e lì vedrete tutti i nostri concerti, le nostre attività, attività che non sono solo attività musicali da fanfara, ma abbiamo anche una sezione che svolge anche del volontariato. Tipo, da anni collaboriamo con il Banco Alimentare per fare raccolta fondi, e anche con altre realtà cittadine di Padova, dove oltre a impegnare la fanfara si impegna anche i soci bersaglieri che non sono parte della fanfara ma seguono le altre attività che noi facciamo.
2: È un sistema di integrazione.
3: Esattamente.
2: Un lavoro di squadra.
3: Un lavoro di squadra.
4: Che subentra a compensare le attività della fanfara o anche a integrare le attività della fanfara, ma oltretutto ad ampliare la grande famiglia dei bersaglieri di Padova, affacciandosi alla società civile, non ultimo l'idea che comincerà da quest'anno dei banchetti promozionali per le sagre del territorio padovano. E abbiamo cominciato proprio con la Domenica delle Palme a Padova, grazie alla manifestazione Ghetto in Fiore, in cui abbiamo donato una palma benedetta dei bersaglieri di Padova.
2: Molto bene.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consent. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: E noi sappiamo che ci sono anche le manifestazioni ufficiali in cui voi siete presenti prossimamente.
2: Prossimamente noi saremo con la fanfara alla cerimonia del 2 giugno in Piazza delle Erbe, che quest'anno è stata spostata in Piazza delle Erbe, dove la fanfara accompagnerà il picchetto delle varie forze armate presenti e tutta la cerimonia organizzata dal Comune di Padova e dalla Prefettura di Padova,
3: assieme al Comando Territoriale Nord, che ha sede a Padova, la caserma Salomone in Piazza Giustina, che ovviamente collabora con noi nelle attività militari. Quindi noi siamo indirettamente, tra virgolette, la fanfara ufficiale della caserma, collaboriamo nelle attività assieme al Comune di Padova, che ci supporta, e che cogliamo l'occasione per ringraziare del supporto che ci dà alle nostre attività. E la fanfara in quelle occasioni ufficiali, per esempio il 2 giugno, risponde agli ordini del Comando Interforze, quindi la fanfara è in forze al picchetto armato e rientra nell'organigramma delle figure presenti a rendere gli onori militari alla cerimonia. Nel caso del 2 giugno c'è il signor prefetto, e quindi è la massima autorità alla quale vengono resi gli onori militari. Poi le cerimonie si snodano a seconda delle occasioni, e se necessariamente presente la fanfara per dare il proprio contributo e la propria corsa finale, che tutti attendono e che noi non possiamo esimere di regalare al pubblico. È ovvio che quelle manifestazioni servono anche a noi a mantenere la tradizione. Tante cose nuove, ma la tradizione è fondamentale.

0: Nudes ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30. Zaira DJ.
1: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console.

0: E continuiamo con la presenza gradita della fanfara, che naturalmente ci sta raccontando anche i dietro front, cioè il backstage. Ecco.
1: Sì, effettivamente c'è una grande macchina, c'è un grande backstage dietro ogni servizio, ma oserei dire dietro ogni attività. E i gruppi fondamentali sono il gruppo della logistica, che si occupa della preparazione di leggi, partiture, quindi logistica e archivio, e gestisce le partiture, i leggi, l'impianto audio e tutto quello che serve allo spettacolo. E poi c'è la sezione della pubblicità, e quindi si occupa del social, della promozione delle attività che noi svolgiamo. E poi c'è un terzo gruppo, che è un gruppo un po' più nascosto, ma forse quello che cammina più di tutti, che è il gruppo della fureria e del beverage, che è quello che
0: è importante,
1: si occupa esatto. del rinfresco finale, di tutto quello che c'è da fare. Ma all'interno della logistica noi inseriamo anche la grande attività della gestione delle uniformi, che non è facile, perché vuoi per i servizi estivi, vuoi perché ci piace essere sempre ordinati, abbiamo una serie di divise a seconda della occasione, che vanno dalla divisa formale con la camicia tubolaria, la mari, insomma la divisa militare per eccellenza, poi la divisa mimetica un po' più operativa, e le varie polo estive che cambiano colore a seconda dell'attività o che ricordano eventi fatti, come la polo bianca, che per noi è polo bianca ma in realtà è la polo inaugurata per il nostro 100° compleanno, che abbiamo deciso di non fare in altre edizioni perché ce l'hanno solo coloro i quali hanno potuto dire io c'ero al raduno nazionale, al raduno del centenario, che poi per noi è come se fosse stato un raduno nazionale.

0: Seguici anche sui nostri social.
1: E allora Federico, come presidente, la gestione del dietro.
2: La gestione del dietro. Il gestione c'è un presidente che ha un consiglio direttivo che nel nostro caso è composto, oltre che da appunto componenti della fanfara, anche da soci della sezione, e che ha la competenza di controllare tutto quanto quello che succede, di organizzare, di demandare, perché non è che una persona solo può seguire il tutto. Io come presidente delego, io amo delegare. Delego il Valerio per quanto riguarda la fanfara, delego il Matteo Meneghetti, che è il nostro furiere,
1: che salutiamo
2: anche il fratello, salutiamo tutti i nostri ragazzi della fanfara. E c'è tanto spirito di collaborazione, fratellanza, cameratismo, come dice il nostro fondatore La Marmora. Siamo un bel gruppo, siamo uniti, ma tutti quanti dobbiamo lavorare e tutti quanti si devono dividere i compiti. E questo succede, a volte non serve neanche, basta alzare la mano, che chi per favore, e arrivano senza chiedere nulla, imporre nulla a nessuno. Siamo proprio un bel gruppo.
1: Una domanda, Federico, che mi viene spontaneo: ma tutte queste divise, tutti gli attrezzi, dove li mettete? Li portate a casa?
2: No, allora ognuno ha la propria divisa in consegna, e poi abbiamo per l'archivio delle divise, abbiamo uno stock di riserva, abbiamo un armadio nella nostra sede, abbiamo un armadio pieno di divise. A proposito di divise, colgo l'occasione per far presente che al concerto di Bibione del sabato 30, noi presenteremo una nuova polo da...
1: Non quella che ha detto Valerio.
2: No, un'altra, okay. Nuova, offerta gentilmente da Giovanni Trovò.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Allora, Valerio, stavamo raccontando qualcosa fuori onda, adesso tocca a te.
2: Sì, e abbiamo la scuola di musica che è fondamentale, è il nostro vivaio, e la scuola di musica riprenderà i propri corsi da settembre, e i corsi sono portati avanti da insegnanti qualificati, i nostri soci diplomati in conservatorio tra tromba e trombone e tuba, e perché ricordiamo gli strumenti della fanfara sono soltanto trombe, tromboni, corni e tube, di fatto gli ottoni, poi i loro derivati, però sostanzialmente questo è l'organico della fanfara, quindi chi decide di iscriversi con noi impara a suonare questi strumenti. Possono iscriversi tutti, giovani e meno giovani, naturalmente ci serve solo un pizzico di fisicità, però tutti possono iscriversi. I corsi hanno un costo che è il costo dell'iscrizione all'associazione, poi all'inizio viene consegnato uno strumento dell'associazione incomodato d'uso, e poi, se come si suol dire l'appetito viene mangiando, si comprerà il proprio strumento. Invece ci c'è anche la possibilità di iscriversi come socio bersaglieri, ma qui lascio la parola al presidente.
3: Quindi per le nostre attività extra fanfara vi invito il venerdì sera presso la nostra sede in via Cavallotti 2 a Padova. Le nostre attività sono esclusivamente basate sul volontariato. Volontariato, aiutare gli altri e collaborare con tutte le altre associazioni di Padova e provincia che fanno del volontariato. Noi ci siamo, vi aspettiamo. È una bella realtà, come abbiamo già detto prima.
1: È aperta a ambo i sessi?
2: Assolutamente.
3: Assolutamente sì, è aperta a chiunque si voglia iscrivere.
2: Abbiamo avuto anche ragazzi Erasmus e un trombettiere dal Giappone.
1: Benissimo.

0: E il tempo è volato, Valerio, Federico. A voi saluti.
1: Sì, è stato un piacere, ringraziamo Free Radio Conselve per l'invito e per la piacevole chiacchierata assieme, e noi salutiamo tutti i bersaglieri che si apprestano a vivere il raduno nazionale, quindi vi aspettiamo a San Michele al Tagliamento sabato 30 mattina, Bibione sabato sera 30 maggio e domenica 31 a Lignano Sabbiadoro.
2: E poi vi aspettiamo sabato prossimo per le vie cittadine di Padova, ovviamente, perché
1: saremo lì a sfilare e a suonare per la cittadinanza e per tutti quanti. I saluti vanno ovviamente alla nostra presidenza nazionale, al presidente regionale del Veneto, dei bersaglieri, a tutti i soci vicini e lontani. Io lo faccio perché lo devo fare, perché
2: salutiamo,
1: mi piace
2: anche
1: fare.
2: Il presidente provinciale, che è di casa proprio,
1: è di casa,
2: proprio più Conselve,
1: e conselvano anche lui. E io personalmente saluto il nostro socio di Padova più lontano di residenza, che è mio papà, che è residente a Molfetta, e quindi lui ci sta
2: ascoltando. Ci sta ascoltando.
0: Che lo salutiamo. Che il figlio si comporta bene.
2: Sì, si comporta bene, io lo garantisco io.
1: È uno dei nostri soci più distanti del territorio, perché quindi siamo una famiglia molto larga e aperta alle iscrizioni, quindi vi aspettiamo a iscrivervi, a seguirci nei nostri canali social e non temiate di avvicinarvi al mondo della musica, anche al di là delle uniformi, perché l'uniforme è soltanto un collante che ci mette assieme, ma la simpatia e lo stare insieme è la cosa fondamentale. E la musica, l'ho sempre detto io da ex studente fuori sede, e la musica è il collante più vero.
2: Grazie a tutti e vi aspettiamo.
0: E grazie alla Fanfara sezione di Bersaglieri, sezione di Padova, per la presenza.
2: Alla prossima.
0: Alla prossima.

0: E continua il nostro lungo pomeriggio, adesso spazio col tiebreaker volley femminile con la voce di Giulia.
1: Ciao Roberto, buonasera. Sì, siamo ancora qui, anche con un tempo un po' incerto, devo dire tanto vento,
0: sì.
1: Si spostava la macchina. Quindi è stata un'avventura arrivare qui, beh, è un'avventura sempre venire qui e soprattutto in trasmissione, però particolarmente con la macchina che sembrava una nave, perché si muove abbastanza, vabbè, si muove come si sono mosse le partite dell'ultima settimana, che ricordiamo ormai stavano giocando soltanto l'Under 18, che giocherà fino alla fine del mese, e poi c'era la prima divisione che aveva il ritorno di questa finale per l'integrazione ai ripescaggi. È un po' cacofonico l'integrazione ai ripescaggi, non sapremo mai come finirà questa storia. Partiamo però, facciamo un passo indietro, quindi con la partita dell'Under 18 che si è disputata appunto è iniziata durante la trasmissione della settimana scorsa, quindi hanno giocato alle ore 20 qui al Palamascagni contro la P2 Stelle Under 18. Devo dire una partita discretamente corta, perché le nostre ragazze dell'Under 18, forse perché era mercoledì sera e poi devono andare a scuola il giovedì, volevano finire presto perché insomma ormai è la fine della scuola e quindi ci sono le ultime verifiche, ci sono gli impegni. Hanno fatto un ottimo risultato, hanno portato a casa un 3-0 che è veramente, veramente meritato, e noi siamo molto contenti di queste ragazzine che comunque riescono ancora a stupirci in questo campionato lungo e infinito, perché sono le uniche che stanno ancora giocando e giocheranno tutto quanto il mese, quindi tanta forza e tanto coraggio, e per fortuna che non è caldo, perché altrimenti al Palamascagni si morirebbe. Come ben sapete, la copertura in plastica non aiuta tantissimo, ma fortunatamente o sfortunatamente il tempo è un po' così.

0: Allora ci racconti un po' di queste novità, le ultime fatiche.
1: Le ultime fatiche, esatto, le ultime fatiche anche e soprattutto per la nostra prima divisione, che venerdì sera in casa ha giocato il ritorno contro il Volley Arcella, Nuova Milano Arcella, il nome della squadra esattamente, e per queste famose integrazioni Serie D. Quindi per vedere se mai ci sarà spazio, quest'anno il Canossa potrà andare in serie, oppure se faremo un altro anno di prima divisione, avendo ancora una volta sfiorato la meta che ci eravamo prefissi. Lo dico anche con cuore molto aperto, perché come sapete abbiamo vinto la fase di andata 3-2 in casa dell'Arcella, con una partita estremamente lunga perché è durata quasi 3 ore. Evidentemente, essendo stata così estremamente lunga, è stato più opportuno accorciare in casa, o forse grazie al tifo incredibile che c'è stato in palestra, perché posso dire di non aver mai visto, se non durante il torneo campesano, e quindi c'erano squadre anche di alto livello, così tante persone che sono venute a fare il tifo per noi. E ovviamente da un lato ringraziamo tutte le giovanili che sono venute e hanno fatto anche proprio un tifo e un coro da stadio, perché sono organizzate, soprattutto le bimbe più piccole
0: hanno una voce stridula,
1: la voce c'è, ma conoscono anche tutte quante le nuove forme di incitamento, le nuove canzoni che noi sentiamo di solito quando giochiamo contro delle squadre molto giovani, appunto. Quindi mi viene da pensare gli Eagles, che è un under 16, gioca in prima divisione, hanno questi nuovi cori, e devo dire che le nostre ragazzine dell'under 12, 13, 16 li hanno acquisite benissimo, quindi ci ha fatto molto piacere sentirle. E quindi sicuramente un ringraziamento va a tutto il settore giovanile presente.
0: Ha ha ha.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Allora Giulia, continuiamo questo racconto.
2: Sì, continua a tergiversare sul risultato, ma intanto avete capito che la partita è durata poco, che c'erano tante persone a vederla, un tifo pazzesco, non avete idea, insomma. Le ragazze erano molto cariche, devo dire molto più cariche rispetto alla partita dell'andata, forse forti del fatto che poi l'avevano spuntata anche se un po' in extremis al quinto set, dopo 2 ore e mezza quasi di partita, quindi devo dire erano molto molto energiche, volevano assolutamente portare a casa il risultato. E non serve dire che è stato un 3-0, perché è stata veramente una vittoria schiacciante. Partiti con un primo set in cui essenzialmente l'altra squadra non aveva ancora capito che forse era in trasferta, perché l'abbiamo vinto chiudendole a 13, quindi veramente una strage. Poi devo dire, mi dispiace molto, durante il secondo set una delle ragazze dell'altra squadra, e non si sa bene in che modo, ma si è scavigliata da sola probabilmente, e ha dovuto purtroppo interrompere la sua partita e la sua finale, diciamo, nel peggiore dei modi, insomma. Non aveva nulla di preoccupante, ovviamente ci siamo accertati, una storta, ma veramente stavamo seguendo un'azione che non finiva più, che stava durando da eterni scambi. A un certo punto giro lo sguardo e vedo sta ragazza per terra, e allora niente, cercava di prendere il pallone, si è girata, la gamba non l'ha seguita ed è rovinata a terra. Fortunatamente, ripeto, non è nulla di grave, quindi le mandiamo un in bocca al lupo ovviamente, e speriamo di rivederla l'anno prossimo, oppure se avrà fortuna magari essere in una squadra o in un'altra categoria, perché veramente erano molto brave, e quindi sono cose che purtroppo succedono e lasciano sempre un po' di amaro in bocca. Però

0: Andiamo avanti.
1: Allora, come dicevo, un primo set veramente emozionante, un secondo set un po' turbato, devo dire, da questo piccolo incidente della squadra avversaria, che tra l'altro non ha turbato particolarmente invece le atlete avversarie, perché noi eravamo in vantaggio notevole all'inizio del secondo set con uno stacco di 7 punti, e dopo che questa ragazza si è fatta male. Di solito succede che la squadra magari è un po' in confusione, perché insomma si è
0: preoccupato. Perché ricopriva un ruolo importante.
1: Esatto, e invece hanno avuto probabilmente un moto di, non so, rivincita, e abbiamo rischiato di finire un po' pari pari. Fortunatamente poi abbiamo recuperato il set, però il vantaggio l'abbiamo perso e abbastanza velocemente, ma questo succede anche magari quando c'è un po' di deconcentrazione. E stavamo giocando molto bene, il momento magari ci ha fatto prendere un po' sotto gamba la rimonta, che è stata piuttosto veloce in realtà da parte dell'altra squadra, perché hanno una battuta veramente interessante, veramente difficile, e ci ha fatto un po' anche penare, però appunto l'abbiamo portata a casa. E poi anche il terzo set è stato molto combattuto, noi cominciavamo ad essere un po' più stanche, ma come dico sempre, come è 2 anni che lo dico, la nostra squadra non è proprio giovanissima, e quindi l'intensità a volte non premia. Però abbiamo portato a casa comunque un altro 26-24 che ha fatto esplodere ovviamente il Panama Scagni, e devo dire è stata un'emozione grandissima, perché alla fine è per noi effettivamente, per il Canossa, per la prima divisione, una possibilità. Non è ancora detto nulla, potremmo anche non essere mai ripescati, però quella piccola percentuale di chissà cosa farà la federazione, insomma, ci farà ancora sognare.

0: vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.
2: E dopo le stelle andiamo avanti.
3: Sì, andiamo avanti. Evito questo tipo di battuta. Faccio solo una riflessione, che stavo giocando col filo delle cuffie oggi e mi sono resa conto che quando lo tocco sento prima su un orecchio e poi sull'altro, quindi devo stare ferma.
2: Fai contatto.
3: Sì, ma è tipico evidentemente di tutto quello che tocco di tecnologico io. E quindi va bene. Che dire, allora innanzitutto...
2: Lavoro e computer si blocca.
3: Guarda, non ti dico, ogni volta che mi capita di cambiare postazione, perché ovviamente non abbiamo postazioni fisse lavorando anche in smart working, quindi la tua postazione potrebbe essere occupata da un'altra persona un altro giorno, a volte mi capita di sedermi in postazioni diverse e ci sono alcune postazioni che non sono compatibili con la mia persona, nel senso che io attacco il PC e o non parte uno dei due schermi, oppure non si accende, oppure non mi va il mouse. A parte che ora il mouse me lo porto da casa perché ho male la spalla, quindi se volete un consiglio e avete male la spalla, usate il mouse verticale, si fa fatica all'inizio ma poi la schiena, la spalla e il polso aiutano e ringraziano, così, anche se non richiesto.
2: È un'informazione,
3: io non ci credevo, però ti svolta effettivamente, quindi perché non provare, magari compratene uno da poco se non siete convinti e poi fate l'investimento. Io ho fatto così e quindi no, la tecnologia devo dire mi rende un po' difficile pensare che lavoro col computer tutto il giorno, quindi, ma non sono un informatico per cui posso sempre dire che non sono un'esperta. Ma sono bravissima a fare i nostri bellissimi
2: volantini
3: che effettivamente non faccio col computer, li faccio direttamente col telefono con un programma di cui non farò la pubblicità, Canva, che potete usare per la qualunque, anche per fare video, foto, post e qualunque altra chincaglieria, e dopo vi racconto l'unica partita che avrò inserito questa settimana.

0: salite.
1: E finalmente arriviamo alla promozione della partita.
2: Esatto, siamo proprio qui a leggere il palinsesto, che appunto è di una partita sola. Si giocherà sabato 24 maggio, che poi è domenica 23 maggio. Domenica 24 maggio alle ore 10:30, quindi una bella mattina presto, e si gioca contro il Rica al BSM Montemerlo 18, quindi a Montemerlo, un'ottima occasione anche per le nostre atlete, oltre di svegliarsi prestino e andare in un bel posto, magari poi convincere i genitori a fare anche un bel giro da quelle parti, insomma siamo sui colli, quindi perché non approfittare del fatto che ormai sia lì. Io la butto là, la butto sempre lì, perché secondo me è anche un modo per fare gruppo e squadra, soprattutto verso la fine, in cui si tirano un po' le somme di quello che sarà l'anno prossimo. E quindi appunto giocherà contro il Montemerlo. Se qualcuno è in zona a fare un picnic oppure vuole andare a mangiare sui colli, prima fate un salto alla palestra di Montemerlo per vedere e fare il tifo alla nostra Under 18, che ormai è un po' agli sgoccioli. Ne approfitto anche per dire che è vero che abbiamo finito i campionati, ma la nostra Under 12 sarà interessata e nel weekend del 30 e 31 maggio, lo dico già così magari se si vuole organizzarsi, in un torneo di pallavolo appunto Under 12 organizzato dalle nostri vicini di casa, la Carrarese Euganea PGS, ed è una cosa molto interessante, è stata fatta in varie edizioni, le ragazze hanno partecipato anche l'anno scorso sempre con coach Giorgia, ed è un weekend doppio, quindi si gioca sia il sabato pomeriggio che tutta la domenica. E l'anno scorso c'era anche la possibilità di pernottamento e devo dire che le ragazzine si sono divertite un sacco, perché figuriamoci, quest'anno purtroppo non è possibile, ma siamo sicuri che si divertiranno tanto, perché si gioca all'aperto e con le giornate che speriamo ci saranno, insomma, sarà particolarmente divertente. Spero di potervi raccontare anche di questa esperienza e poi di farvi sapere il risultato della partita, e con questo direi che vi saluto anche.
1: E ci rivediamo e ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 20 alle 20:30, tie break volley femminile. Grazie Giulia.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2 numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Free Radio, sempre e solo bella musica.

0: molto bella, no?
1: Stupenda. È musica ritrovata con Valentina e Paolo. Sì. Ciao dalla Vale.
0: E ciao da Paolo.
1: E quindi siamo ritrovati anche questa mercoledì sera in diretta qui su Free Radio con Selve, ovviamente. Solo sì. Con Selve, ci mancherebbe.
0: E dintorni no?
1: No.
0: Dintorni no?
1: No.
0: Bene,
1: la
0: amici.
1: Base è con Selve, ma certo, e poi tutto il mondo ascolta Free Radio, certo, con Selve.
0: Anche perché è in web radio.
1: Esattamente.
0: Quindi in web si ascolta dappertutto.
1: Ovunque, in qualsiasi luogo.
0: Ovunque voi siate, Free Radio si ascolta. Hai capito?
1: Certo.
0: Anche questa base è molto ritrovata,
1: Sì.
0: Una base della Cool
1: Gang.
0: Mi piace.
1: Della
0: Cool Gang.
1: Sì.
0: Ma questa sera abbiamo un po' di cose così varie. Non è che abbiamo solamente un'annata, Quindi abbiamo l'80, il 90, il 2000.
1: Interessante. Molto interessante, come sempre.
0: Esatto, e quindi variamo. Hai capito?
1: Certo.
0: Quindi mercoledì sera 20 maggio 2026 iniziamo subito con la prima canzone,
1: che è di Barry DeVorson, Them from the Warriors, e questo è un brano del 1979.
0: Ma sai che questa è la colonna sonora del film I Guerrieri della Notte.
1: Wow!
0: Hai capito?
1: Notte, e infatti è già notte.
0: È già notte.
1: Quindi partiamo molto bene con la notte.

0: Questa sera abbiamo iniziato alla grande,
1: eh? Ma si è pompato di brutto qua, lasciami dire così.
0: Sì. Questa pensa alla colonna sonora del film I Guerrieri della Notte,
1: che mi stavi raccontando, esatto. Che è un film da vedere per chi non l'ha visto, effetti anch'io non l'ho visto, quindi consigliamo, anzi lo consigli, sì, che tu l'hai visto. Lo dobbiamo vedere.
0: L'ho visto 20 volte.
1: Wow, solo.
0: Sono andato al cinema anche a vederlo, eh.
1: Ma quindi un po' di anni fa l'hai visto?
0: 79.
1: Ma io ero un po' più piccolina, quindi non andavo ancora al cinema da
0: comunque,
1: sola.
0: Guarda,
1: e non mi facevano vedere di certo questi tipi di film.
0: Anche perché vi è dato i 14 anni, quindi insomma.
1: Sì, ma da come mi era un po' la trama è abbastanza tosto.
0: Bello.
1: Quindi
0: bello,
1: mi hai incuriosito, lo vedrò.
0: Ok. E quindi Senti, le voci dei leader delle bande, i guerrieri,
1: sì,
0: no, i guerrieri.
1: Wow.
0: E adesso continuiamo la musica, lasciamo un po' la musica un po' più...
1: Sì, andiamo un po' più soft.
0: Esatto.
1: Anna Johnson's We Are 2004.

0: Ma volevo ricordare ai nostri amici radioascoltatori.
1: Sì, dimmi Paolo. Anzi, dici Paolo.
0: Dopo, tra l'altro, anche che praticamente possono dirlo anche i loro amici, che se vogliono ascoltare Free Radio anche durante il lavoro possono farlo benissimo andando sul nostro sito,
1: certo,
0: cliccando il play e ascoltando, sì, Free Radio.
1: Molto bene,
0: tutti i giorni.
1: Hai proprio detto una bellissima cosa, il passaparola, esatto, è fondamentale.
0: Stai lavorando e ascolti la radio, quindi
1: per chi se lo può permettere, che è tanta roba, sì.
0: Insomma, dai, per chi se lo può permettere, vabbè, sì, lo possono fare magari in ufficio, anche nei bar, anche
1: quando vanno a fare footing, a
0: negozi,
1: camminare.
0: Sì, esatto. Comunque possono sempre farlo benissimo.
1: Adesso ci ascoltiamo un brano strepitoso, e anche lei è strepitosa, Amy Stewart con Friends. Ascoltiamocelo.
0: Ah, troppo bella questa
1: canzone.
0: Sì,
1: canzone. Bellissima.
0: E tra l'altro siamo su Free Radio, eh.
1: Con Selve.

0: No, abbiamo ascoltato la canzone di, stavo dicendo, di
1: Amy Stewart,
0: di Amy Stewart, e c'è anche Mike Francis, sì, assieme praticamente, che tra l'altro un grande personaggio della musica dance made in Italy,
1: che purtroppo appunto è mancato molto presto, vabbè, a parte questo,
0: cioè, parte questo,
1: no, cioè, beh, era molto bravo,
0: esatto. E comunque è questa è la canzone di Belinda Carlisle, che si intitola Have His Place on Heart, che rispecchia gli anni 80, no?
1: Sì, perché questo è un brano del 1987.
0: Esatto.
1: Adesso ci sono i The Cure con Close to Me, che questo è un brano del 1985. Questo è un gruppo musicale inglese composto da 5 membri e in attività ancora dal 1977. La voce e la chitarra è di Robert Smith, è mitico Robert Smith. Il loro genere è un post-punk, new wave e rock gotico, e nel 2019 i The Cure sono stati inseriti nella Rock and Roll of Fame. Quindi adesso ascoltiamoceli.

0: È un grande mito della musica internazionale, stiamo parlando di un grande, no?
1: Bob Marley.
0: Bob Marley.
1: Eh sì, è proprio un grande. Questo è un brano, No Woman, No Cry, che l'aveva fatto nel 1974.
0: Pensa un po'.
1: Quindi siamo negli anni 70 con questo pezzo.
0: Quanti anni che non c'è più, pensa un po'.
1: Eh sì, però lui è immortale.
0: Beh, logico, la sua musica è immortale.
1: Ci sarà per sempre,
0: esatto,
1: certo.
0: Esatto. Bene, sono le 9:35 minuti primi, sempre musica ritrovata in questo mercoledì 20 maggio 2026.
1: Scriveteci.
0: Siamo verso... Andiamo verso l'estate.
1: È il mese,
0: no?
1: Del fioretto che se ne sta per andare e poi sì, ci saluta la prima.

0: Senti che chitarra, senti.
1: Sì, qui non si scherza, eh.
0: Si chiamano Double.
1: Davis Ball, questo è un brano del 1987. Sì.
0: E adesso, amici,
1: qua.
0: Cosa arriva? Arriva un boss.
1: Il The Boss, proprio il The Boss, Bruce Springsteen. Lui è un cantante, cioè ovviamente, no, cantante, è un cantautore e chitarrista statunitense. Lui è famoso proprio perché è soprannominato da sempre come The Boss. È uno degli artisti più conosciuti al mondo nell'ambito della musica rock. E ha avuto un Oscar come miglior canzone nel 1994. È stato vincitore ai Grammy Awards per solo 20 volte, solo tra virgolette, solo.
0: Penso un po'.
1: E nel 2009 ha ricevuto il premio come miglior canzone dei Golden Globes, che anche questa, insomma, tanta roba. Stasera diciamo così, tanta roba.
0: Tanta roba,
1: proprio
0: allora,
1: sì.
0: Ascoltiamo.
1: E si continua con tanta roba. Born in the

0: pezzo che è strepitoso. Loro sono i Supertramp. Il brano è Breakfast in America, cioè colazione in America, è del 1979. Loro sono un gruppo musicale, di 5 membri, sono britannici, e questo gruppo non è più attivo, cioè è stato in attività dal 1970 al 2015, noto per il loro stile che univa rock progressivo e pop, e per i successi appunto come Breakfast in America, perché loro sono, diciamo, conosciuti soprattutto per il brano che abbiamo ascoltato piacevolmente.
1: Ce ne sono tanti comunque.
0: Sì, sì, ma indubbiamente, ma
1: sì, sì,
0: loro
1: capito.
0: Proprio sono famosi, sono, tu dici Supertramp e dici subito Breakfast, cioè, associ questo pezzo.
1: Sì, certo,
0: ecco.
1: Certo. Dopo, sai... In questo disco qua, è il 33 giri praticamente, oppure il CD, come vuoi chiamarlo, c'è The Dogical Song, ce ne sono tantissime.
0: Ecco, adesso
1: altre.
0: Entri tu che sei proprio l'esperto.
1: Esatto. Diciamo che la canzone principale, la prima, è stata The Dogical Song, poi è venuto
0: a Breakfast
1: in America, e sì. Poi ce ne sono delle altre, perché adesso non ricordo più proprio tutte le canzoni.
0: Un genio, già lo sei, perché scegli sempre musica bellissima, ma
1: esatto,
0: vorremmo comunque, un po' troppo, dai.
1: Esatto, comunque siamo sempre sul tema della musica internazionale, no?
0: Sì, sì. E adesso andiamoci ad ascoltare un altro personaggio che non scherza, e lui è Bryan Adams. Questo è un brano del 1985, scusate, ed è

0: La bella e la brava Christina Aguilera con questa canzone Beautiful.
1: Siamo saltati negli anni 2000 con
0: siamo saltati
1: pezzo.
0: Negli 2000 sicuramente dagli anni 80 agli anni 2000, ma comunque sempre musica è con Musica Ritrovata. Durante tutta questa serata ascolteremo musica diciamo di qualche anno fa, di anni or sono, e naturalmente
1: più giù più su, esatto. Più vicini e più lontani.

0: Bellissimo brano Time After Time è cantato da Cyndi Lauper. Lei è una cantautrice e attrice statunitense, quindi appunto americana. Ha avuto più riconoscimenti, tra cui i più importanti, che ha vinto 2 Grammy Awards e ha ricevuto anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Stasera c'è il tempo rotto che mi imbalbetto, italianissimo
1: infatti
0: proprio.
1: Infatti prima c'era il temporale.
0: Sì. E una cosa simpatica su di lei è che praticamente le è stata dedicata una linea di autotrasporti nel 2011 a suo nome, e praticamente il suo nome lo trovi scritto sui pullman a 2 piani. È una cosa molto originale questa, eh?
1: Bene.
0: Sì.
1: Bene.
0: E adesso proseguiamo la serata con la nostra musica ritro.

0: Si chiamano Chaka Khan. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato, Ain't Nobody, canzone che risale al 1983, canzone che ha fatto la storia della musica, come del resto.
1: Anche questo si balla,
0: sì,
1: un pezzo dove si balla,
0: sì,
1: si
0: sì,
1: ballava.
0: Sì, certo. Ma se magari qualche serata così di revival di anni 80 si può mettere benissimo.
1: Si può mettere, certo.
0: Anche se non si balla proprio al 100%, comunque sempre molto molto orecchiabile, molto bella questa canzone. Come questa che sta arrivando.
1: Eh sì, Chris Rea, e il brano è Josephine, è del 1987.
0: Questo, amici, è il remix, non è l'originale, ma è solamente il remix, quindi remixata.
1: Sì, remixata, sempre Chris Rea.
0: Più da discoteca,
1: o
0: perché
1: Chris Rea.
0: Si ballava in discoteca negli anni 80, questa è la canzone, Chris Rea. Questa base musicale all'inizio che ci porta alla canzone vera e propria. Intanto ascoltiamo la base.

0: Beh, siamo rimasti un po' in silenzio perché
1: abbiamo ricevuto una visita speciale.
0: Esatto. E quindi
1: lo salutiamo,
0: insomma,
1: esatto, in diretta. Ciao Sergio.
0: Ciao Sergio, buona serata. E abbiamo ascoltato Dido con White Flag, canzone che risale al 2003.
1: Bene. E invece adesso andiamo ad ascoltarci gli Seventeen con Let Me Go, è un brano del 1982. Loro sono un gruppo musicale synth pop britannico nato appunto nei primi anni 80 e il loro nome prende spunto da una band immaginaria presente nel romanzo Arancia Meccanica.

0: 1982 è stata un'annata molto molto bella, perché con questo brano hanno veramente spopolato gli Heaven 17 con Let Me Go. Poi nello stesso anno c'era anche un gruppo che si chiamava Human League con You Want Me,
1: ricordo,
0: ricordi?
1: Certo, ecco.
0: E quindi sono stati un po' quasi quasi uguali, la pressa poco era la musica un po' uguale, no?
1: Sì.
0: Un po' sul pop, un po' sul new wave, un po' molto anche ballate in discoteca, e comunque hanno fatto un grande successo, no?
1: Moltissimo. E adesso Industry, State of the Nation, è un brano del 1983, anche questo è molto molto bello.
0: È un classico degli anni 80 questa qua, eh? È un classico. Cioè, si sente dappertutto. E noi ve lo proponiamo questa sera in Musica Ritrovata.

Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

0: Anche questo un gruppo che rispecchia la musica anni 80. Stiamo parlando di Imagination con In the Heat of the Night.
1: Il titolo, che bello che è questo brano, titolo bellissimo
0: del, esatto, il titolo dell'album. Tra l'altro anche su questo album racchiude le canzoni di Just an Illusion e Musical Lights. Quindi pensa un po',
1: sì,
0: che album, bellissimo, che album questo.
1: Tanta roba.
0: Tanta roba, esatto, tanta roba.
1: Vogliamo ricordare una bella iniziativa,
0: sì,
1: Paolo,
0: sì,
1: sì, lo diciamo. Allora, prendetevi nota, per domenica 31 maggio 2026, che non sapete cosa fare, quindi potete fare questo, andare ad Agna, esattamente in piazzale Caduti di Nassiria e nel cortile della scuola primaria De Amicis. C'è questa iniziativa che è alla 10ª edizione, che si chiama Diversamente Fuori Strada. È una cosa molto simpatica, in quanto che si possono presentare appunto al piazzale Nassiria, che è il parcheggio delle scuole elementari, e chi ha moto, quad, macchine, fuori strada, cioè chiunque voglia presentare.
0: Anche la bici?
1: Ma non so, qua non c'è segnata, ma penso che sia compresa anche quella. E la giornata inizia alle 8:30, poi la partenza sarà alle ore 10, si potrà ritirare presso il gazebo che è a disposizione lì alle scuole per ritirare il buono pasto al costo di 20 euro, ti danno anche la colazione e l'aperitivo.
0: Bello.
1: Quindi sì, in caso di maltempo, ecco, importante, l'iniziativa comunque sarà proposta in data da destinarsi. E, ecco, per prenotare il pranzo si deve appunto fare entro il 25 maggio. Quindi pensateci e andate, insomma, iscrivetevi, perché sicuramente sarà una bellissima esperienza.

0: It's alright.
1: Ah. Come si fa a stare fermi? È impossibile.
0: È un pezzo veramente eccezionale, questo Jerry Brown. I feel good. Pensa un po', risale al 66.
1: Al 66, dicevamo che. Vabbè, io non ero nato, tu eri piccolo, piccolo.
0: Piccolissimo. E adesso, amici,
1: i Pet Shop Boys con West End Girls del 1984.
0: Anche questa canzone che ha fatto la storia, perché l'hanno remixata in 100.000. Ma l'originale, che è questa che andiamo ad ascoltare, è questa, è la più bella, e la ascoltiamo qui su Free Radio.

0: ascoltato, abbiamo ancora in sottofondo Modern Lover di Sandy Martin, appunto questo è un brano del 1986, sì, e di lui sappiamo, vabbè, che è un cantante, tra l'altro imprenditore croato, che è nato a Zagabria, esattamente, e lui è stato scoperto da Claudio Cecchetto.
1: Come tanti.
0: Ecco, esatto, e ha avuto comunque una breve popolarità negli anni 80 e nel genere italo disco,
1: soprattutto con People from Ibiza.
0: Esatto, e tra l'altro lui vive ad Ibiza, vicino, esatto, alle saline di Formentera.
1: Esatto. C'ha davvero un ristorante comunque.
0: Sì, e per quello appunto è imprenditore, perché sì,
1: esatto,
0: sì,
1: ristorante, hotel, non so.
0: Tra l'altro io è venuto qui in un locale nelle nostre zone, non distante da Conselve, un paio d'anni fa, sono andata a vederlo e tanta confusione per niente. Praticamente lui doveva, sembrava si dovesse esibire tutta la sera con la sua chitarra, un brano ha cantato e poi sparito, non si è più visto, e tutti sparito in fila poi a fare la foto, ma esatto, assolutamente no, negativo, ecco perché mi ha deluso. Ligabue, certe notti, ecco, lui è un grande.

0: stupendo brano, io devo fare due saluti particolari, speciali. Il primo è a Gianto, e grazie che ci segui e ti piace la musica che mettiamo sempre ogni mercoledì sera, e un grande abbraccio anche alla mia cara Maria, che anche lei è da lontano, non è proprio qui vicino, ci segue e ci ascolta con molto piacere.
1: Bene, a questo punto, amici, è arrivato il momento di salutarci.
0: Sì.
1: Termina così l'appuntamento del mercoledì sera con musica ritrovata
0: con Lavale e Paolo.
1: Vi ricordo che naturalmente dopo di noi ci sarà chi c'è?
0: Saverio Lombardi.
1: Poi domani sera pillole di musica di Roberto, con Roberto Violato, e naturalmente al venerdì sera, al venerdì pomeriggio Happy Hour con Evita, e al venerdì sera Don't Stop, Don't Not Disturb con Tony e Maria.
0: E ricordatevi che c'è anche la nostra replica un po' tardi, mi sembra di martedì sera a mezzanotte. Oppure andate sempre nella nostra app, c'è l'icona con scritto replay e lì potete ascoltare tutte le nostre trasmissioni, le nostre dirette,
1: esatto.
0: E quindi anche la nostra del mercoledì sera. Con questo siamo arrivati ai
1: termine,
0: saluti,
1: purtroppo,
0: ma ci vediamo mercoledì. Ah no, ci sentiamo mercoledì prossimo, e auguriamo una buona notte, e come dice Lavale, fate sogni belli.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi. Ascolto Spotify. Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanna ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Questa è Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

E tutti quei perché, perché, perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

0: pulcino.
1: Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.
2: Siete all'ascolto di Free Radio Conselve.

0: la notte. Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. La notte, con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel. L'estate, la
1: notte, la festa. State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriere, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate, il pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

0: Vi siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto, è terrorizzato da un cucciolo umano?
1: Giocare anche solo con la musica.
0: I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo, è un'entità che si muove in modo brusco, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie.
1: Starnuto! Camminare!
0: Il bambino ha un'energia caotica e invadente. È per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati, un esserino che gli urla miau a 3 centimetri dal muso.
1: Baciare.
0: È una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli, il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Gino, sono il capitano Gino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Poi c'è il messaggio da mandare ai nonni. Emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando, molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olive in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non c'è, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. I like to move it, dalla colonna sonora di Madagascar 2. Quando scappano dall'Africa. E voi non scappate perché siete su un programma veramente...

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi, tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca, il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè hai sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù, è il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine anti-uomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda il frigorifero, emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004. Pile stilo che hanno perso l'acido. Vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

Per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

0: what I
1: Benson Boone.
0: Need these beautiful things that I've got.
1: Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di viaggiando è andata, cari papà sopravvissuti. Abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, vi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante. E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

0: agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente. Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del Pra. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
1: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
3: In che senso?
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
4: Se i miei calcoli sono esatti.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: baracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione, dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato, dalle 9 alle 18.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
2: Sì, sì, sbaracco dell'usato, ma secondo me potrebbe essere un'ottima occasione per liberarsi di tutte quelle cose che non usi da tempo. Le metti da parte come se fossi un accumulatore seriale, ma non voglio arrivare a questo estremo, perché gli accumulatori seriali hanno sicuramente una patologia. Però sai com'è, c'è quel metodo, non mi ricordo come si chiama, credo sia il Kanban o una cosa del genere, che è quasi una filosofia che dice che se non usi una cosa da 28 giorni significa che non ne hai bisogno, quindi l'hai messa da parte per un futuro che immagini in un futuro ti possa diventare utile, ma non ti ricordi nemmeno di averla. Quindi è un'occasione, questo sbaracco, per sbarazzarsi appunto delle cose che hai messo da parte per un futuro che però neanche ti ricordi di avere. Almeno io la penso, scusatemi, scusate la voce, io la penso così, ci si può liberare un po' di posto in casa. Va bene, ok, comunque in patronato appunto lo sbaracco e si guadagna qualcosa per chi ne ha più bisogno. Musica. Bo Diddley, quel simpaticone di Bo Diddley in The Story of Bo Diddley, ha fatto un brano dove ripercorre un po', ridendo, la storia in maniera umoristica, la storia di se stesso. E poi un classico, un Van Morrison con una canzone orecchiabilissima, Brown Eyed Girl.

0: Come ogni mercoledì pomeriggio,
1: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
0: Già sprizzando.
1: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Tantissimo pattinaggio.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
2: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
3: E appunto salutiamo il nostro carissimo Roberto Celon, che questa sera insieme al nostro direttore, al nostro Gianfranco, era presente al Pala Mascagni per l'evento di pattinaggio che si è concluso poco fa, appunto una delle tante manifestazioni che punteggiano questo ricco mese di maggio. Non ho nient'altro, anzi no, c'è qualcos'altro da dire, perché sempre in maggio ad Agna il 31 c'è la decima edizione di Diversamente Fuori Strada. Si tratta di un evento dove ci si può presentare con qualsiasi mezzo, moto, quad, macchine, fuori strada, e c'è la possibilità anche di fare la prima colazione alle ore 10 alla partenza, e l'appuntamento è alle 8:30. Dove che lo sto leggendo, in piazzale Caduti di Nassiria e nel cortile della scuola primaria De Amicis di Agna. Si può prenotare il pranzo entro il 25 di maggio, e poi verrà appunto dato un buono per il pranzo, costa 20 euro, poi verrà dato un buono per usufruire appunto del pranzo. In caso di maltempo poi l'iniziativa sarà proposta in una data da destinare. Comunque, la decima edizione di Diversamente Fuori Strada ad Agna, piazzale Caduti di Nassiria, 31 maggio 2026 alle 8:30. Andiamo avanti con la musica. Bobby Womack, un grande artista americano, un chitarrista rhythm and blues, rock e blues, che purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa, con la sua Ruby Dean. E poi un gruppo indie, uno di quelli che fanno la musica, diciamo così, locale, e con originari dell'Arizona, con Pride.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in PRA. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in PRA. Dalle 19.30 alle 21, cena in PRA. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in PRA. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in PRA, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in PRA. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Sentito, sentito che stacchetto suadente, non si può rimanere indifferenti davanti a questo, a questa meraviglia. È veramente uno stacchetto bellissimo che ti invita a rimanere qui ad ascoltare questa bellissima radio e questo uomo solo che questa sera deve arrangiarsi perché il buon Antonio l'ha abbandonato. Va bene, continuiamo con la buona musica e andiamo negli Stati Uniti. Andiamo negli Stati Uniti con un classe 1936, George Guy, Buddy Guy praticamente. George Guy è il suo nome vero, però chiamato Buddy, è ancora fra noi, ha 89 anni, e ci delizierà con la sua Halligalli, che non è l'Halligalli del nostro, di quelli lì romani, non mi ricordo come si chiamano, ma Hulligulli Halligalli. Poi c'è una cosa un po' strana, un po' così, Berk and the Virtual Band, che è un progetto musicale spagnolo di un produttore che si è inventato appunto questa band virtuale con la quale propone grandi successi coverizzati, cioè li fa a modo suo, e in questo caso Billie Jean. Possiamo andare.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Siamo ancora qui e proseguiamo la serata con la musica scelta dal sottoscritto. Antonio non si è fatto vedere, è arrivato Gianfranco, sono qui in compagnia. Gianfranco si è messo alla regia, che fa anche rima, così mi solleva da un impegno, così sono più libero di dire le mie stupidaggini. A proposito, se avete qualcosa, perfetto, ecco, ho detto stupidaggine, è partito l'applauso. Non so se sia ironia o sia semplicemente una presa per i fondelli, comunque va bene così. 378-0655-630 se volete dirmi se è stato qualcosa di buono o di cattivo. Comunque, Elmore James, un altro vecchiotto del grandissimo blues americano, classe 1918, con la sua Shake Your Money Maker, rifatta più volte, anche una cover è andata a finire nella colonna sonora dei Blues Brothers. Poi Bill Haley e le sue Comets and His Comets con A Rock Around the Clock, che per quelli che hanno qualche capello bianco e anche qualche pelo della barba bianco, visto che c'è qualcuno davanti a me che si gratta la barba, nella versione di James Last, il tedesco James Last, c'era una versione orchestrale che ha fatto da sigla iniziale e da sigla finale del programma Cult Alto Gradimento, appunto per chi se lo ricorda, che ha i capelli bianchi ci ricorda questo bellissimo programma di Renzo Arbore e di Boncompagni. Quindi Elmore James e Bill Haley and His Comets.

E un saluto appunto a Mr. Joint, che sicuramente ci starà ascoltando, perché poi mi critica come al solito, il mio collega. Critiche costruttive, ci mancherebbe altro. Poi saluto Andrea, che so che ci ascolta molto spesso, specialmente al venerdì, non so se oggi sia. Poi saluto Mauro, e poi ho saputo anche che un nostro ascoltatore assiduo, un certo Gianto, ha avuto qualche problema nella giornata di oggi, perché è stato dal dentista e credo abbia saltato il pranzo. Non so se stasera abbia cenato, comunque magari faccelo sapere, oppure vieni fuori che ti rifocilliamo noi, magari con una cannuccia, una birretta, magari puoi tirarla su. Va bene, vado avanti perché non voglio dilungarmi, perché poi naturalmente mi attirerò gli strali del signorino con un brano di Neil Young, da uno dei due album che io ritengo un po' fuori dalla tipologia appunto di questo grandissimo artista. Una è quella quando ha fatto con i Shocking Pinks quell'album Rockabilly, e questo è un album Are You Passionate, dedicato proprio a una persona per la quale lui era assolutamente innamorato. Sono tutte canzoni d'amore, e appunto propongo questa When I Hold You In My Arms, quando ti tengo fra le mie braccia, che è veramente un brano da innamorato. Poi per restare sulla qualità, come mi ha suggerito quello che ha preso il posto di regista in questo momento, i Fun Loving Criminals con una cover bellissima di We Have All the Time in the World.

0: piacerebbe.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
2: Sì, è così semplice quando sei al computer e hai le cuffie, quando stai facendo qualcosa, quando navighi, quando cerchi qualcosa su Amazon, quando investi, compri e vendi azioni, quando prepari un viaggio, puoi sempre ascoltare Free Radio Conselve, è semplicissimo. E adesso andiamo con un grande gruppo statunitense del sud, i Doobie Brothers, nati nel 1970, esistono ancora, sono famosi soprattutto per quel bellissimo pezzo Long Train Running, che è stato rovinato da quella cover noiosissima che dura 7 ore e 40 minuti e non finisce mai. E invece io se fossi stato i Doobie Brothers avrei fatto causa a quello che ha fatto quell'orribile cover. Comunque ve li propongo con Listen to the Music, che è un altro brano southern rock molto bello. Poi i Blue Oyster Cult invece sono nati a New York, è un gruppo heavy metal. Comunque il brano che vi propongo non è un heavy metal di quelli cattivi, Don't Fear the Reaper.

0: Joe 2.
1: Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
2: In onda ogni martedì alle ore 23.
3: Boom, boom, boom, boom.
2: Qui su Free Radio.
4: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
5: Yeah.
4: But tell me, are you really ready for the blues?
5: Yeah.
4: One more time.
6: Yes, are you ready for the blues? Fa sentire Gianfranco Piria. Un bellissimo programma che viene dopo il nostro, dopo il mio. Posso dire mio questa sera perché appunto sono qui da solo, quindi se ci fosse stato Antonio sarebbe stato il nostro. Adesso, dopo il mio, c'è Gianfranco Piria con una selezione di blues da leccarsi i baffi. Adesso facciamo un po' un salto nel passato, perché vi propongo un brano di Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man, un bellissimo brano che ha fatto la storia di quel genere musicale, devo dire. E purtroppo questo gruppo non è stato, è stato messo nel dimenticatoio, e mi dispiace perché ha fatto veramente veramente grandi cose. Purtroppo l'unico che è rimasto di loro è il batterista Carl Palmer, gli altri due sono scomparsi tragicamente. E vabbè, continuiamo poi con qualcosa di più tranquillo. Bonnie Tyler, che tra l'altro avevo letto in questi giorni che ha avuto anche lei qualche problemino di salute, le facciamo gli auguri, non so se ci ascolti. Comunque dai, forza Bonnie Tyler con la sua It's a Heartache.

Bene, va bene. Quindi risaluto Chiara e la ringrazio per i complimenti, per la musica, e adesso però facciamo un salto indietro, un bel salto indietro, perché propongo un brano che viene associato sempre ai Deep Purple, Hush, però non è loro, è un brano blues molto più vecchio, rifatto da tantissimi, ma riproposto molto bene da questo grande gruppo che prende il nome del Porpora Profondo. Poi andiamo con i Boston, con Don't Look Back, titolo sul quale non sono d'accordo. Loro dicono non guardare indietro, invece per me bisogna guardare indietro per prendere le misure per il futuro. E dopo questa chicca filosofica puoi andare Gianfranco.

Don't Look Back. E invece guardiamo ancora indietro. Guardiamo indietro perché il prossimo brano dei Pink Floyd è una pietra miliare. Sì, Emily Play, c'era ancora Syd Barrett se non sbaglio. Un brano magari non molto radiofonico, però fa parte della discografia essenziale di questo grandissimo gruppo. A questo proposito, ma in questo momento saluto anche Gianto che si è fatto vivo. Sono contento che sia ancora fra noi, nonostante abbia avuto dei problemi dentali nella giornata di oggi, per il quale è rimasto senza cibo. Comunque resisti fino a domani. Poi, lasciamo perdere il resto. Buffalo Springfield, quando i famosi Crosby, Stills, Nash e Young non sapevano ancora che nome dare al gruppo che poi, al supergruppo che poi avrebbero formato, e presero il Buffalo Springfield, il nome di una locomotiva, lo diedero così al gruppo. Poi c'è stata l'evoluzione che li ha portati ad essere CSNY. For what it's worth.

tutto finito con i grandissimi Buffalo Springfield, andiamo con Chrissie Hynde da un concerto dal vivo nel quale si celebravano non so quanti anni di attività di Bob Dylan, un grande classico della sua band I Shall Be Released, un brano interpretato molto bene da questa grandissima cantante. Poi Chris Cornell con Healy Forgot My Broken Heart,

0: sai che come le streghe a volte arrivano.
1: Oh, si è palesato, è qui con noi.
0: A volte.
1: Un ectoplasma che si è materializzato. Eccolo, è lui. Dimmi che ore sono già che ci sei.
0: Sono le 22:43 minuti e 50 secondi.
1: Bene, perfetto. Andiamo verso la fine anche di questa puntata.
0: Ti è piaciuta la mia voce da intelligenza demenziale?
1: Sì, mi è piaciuta.
0: Perfetto.
1: Mi è piaciuta. Ed è anche un po' più articolato di quello che sento di solito.
0: Sono le 23, 43, 46, 49 e 50.
1: Lasciate perdere, semplicemente ha dato i numeri. Se li avete scritti potete provare a giocarli, non si sa mai. Yusuf Islam, ex Cat Stevens, album Izzizzo del 1977, un brano molto particolare, Child for a Day, bambino per un giorno, ma non sarebbe male provare a diventare bambino per un giorno.
0: Oh, per sempre o niente.
1: O per sempre o niente, sempre che poi dici ci resteresti male a tornare a quello che sei. Hai ragione, ti do ragione Gianfranco, hai ragione. Poi andiamo con Chris Rea, Auberge.

siamo quasi alla fine, come abbiamo già detto, e torniamo al motivo per cui questo programma ha ragione di esistere, quindi qualcosa di blues. Tony Joe White, che si propone come appunto Tony Joe White, Undercover Agent of the Blues. E poi Chuck Berry con Rock and Roll, Reeling and Rockin'.